0: precisa pizza, moderna pizza, finali opera Cornell, Roma Telgem, Oscuri Bubble Revival,
1: Focca la macchina per
0: Leopold Fricadel,
1: Survival Extreme,
0: Tentori Masalem, Masalem.